Kinagoni shasta sa, amsona kani. Kinagoni shasta sa, amsona kani. Kinagoni shasta sa.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.